Questo bellissimo brano di Marcella Bella, Io domani, è stato scritto e pubblicato nel 1973. È stato pubblicato come lato A del singolo Io domani / Dove vai, e ha vinto il premio al Festival Ball del 1973. Gli autori Franco Bigazzi e Gianni Bella, il fratello di Marcella Bella. La canzone ha vinto il Festival Ball del 1973 ed è diventata una delle canzoni più famose di Marcella Bella. Arriva

bellissimo brano dal gruppo Aperto. Signori, il prossimo è un successo da 1.600.000 copie vendute, trainato da singoli come Acqua e Sale, Brivido Felino e Chetaggia Di, che ascolteremo adesso. Quest'ultima è stata composta da Celentano e, come suggerisce il titolo, il testo è scritto in dialetto foggiano. Nina Celentano, Chetaggia.

C'è un bellissimo brano di Giorgio Gaber, il cui titolo è I mostri che abbiamo dentro. È così bello che a volte si ascolta la musica, ma non si ascoltano le parole. Vi leggo il testo, è bellissimo, e dopo ascolteremo il brano dal grande Giorgio Gaber, I mostri che abbiamo dentro.

fa un certo effetto non capire bene da dove nasce ogni tua reazione. E tu stai vivendo senza sapere mai nel tuo profondo quello che sei, quello che sei. I mostri che abbiamo dentro, che vivono in ogni uomo, nascosti nell'inconscio, sono un atavico richiamo. I mostri che abbiamo dentro, che vagano in ogni mente, sono i nostri oscuri istinti e inevitabilmente dobbiamo farci i conti. I mostri che abbiamo dentro ci spingono alla violenza, che quasi per simbiosi si è incollata alla nostra esistenza. I mostri che abbiamo dentro, silenziosi e insinuanti, sono il gene egoista che senza complimenti domina e conquista. I mostri che abbiamo dentro ci ispirano al grande sogno di un Dio severo e giusto, col mitico bisogno

Italiano di Giorgio Gaber, uscito postumo nel 2003, contiene l'omonima canzone, che è una critica amara e disillusa dell'Italia, ma anche un'espressione di orgoglio e speranza. Nonostante la critica, Gaber esprime un profondo amore per l'Italia, definendolo un paese pieno di poesia e passione. Io non mi sento italiano, Giorgio Gaber. Tra poco passeremo a Franco Califano, signori. Franco Califano è stato soprannominato il Califfo durante la sua carriera di cantautore, paroliere, produttore discografico, compositore, poeta, scrittore e attore. Pubblicò ben 32 album e tra poesie e canzoni scrisse oltre 1000 opere, signori. Ed